questa è la volta che posso restare tutta la notte alzato a guardare come fosse capodanno il 21 in passione, e come si muove, muove.

Un branco de fenui, giunca descobel plantage, camamilio dal finelo cardamino mun crisu. Carda bello cardelo bel cardu, bello salvio, Artemis Artemiso la bandira bandu, espardilio bel frigul. Burdu, laigo la cicciu, angelico mun serfeita, fugliato pladentato, l'anulenso dell'esperbo, pede lebre, tulipan, aveliano, angelico, berunico, berunico, e mario, l'anulento, berunico, politnu, e mario che flairosbu. Rosbu.